0: vince dunque quistar quista Anabattista Anabattista
1: Iac
0: Suemista
1: Iac
0: Taffista
1: Iac
0: Fossita Marista Fronista
1: Iac, Iac, Iac
0: Iac, Iac, Iac Starta Gala
1: Iac
0: Luterana
1: Iac
0: Corritana
1: Iac
0: Travina, Rossina, Sorrina
1: Iac, Iac, Iac
0: Iac, Iac, Iac Mahometana Mahometana
1: Hey, Bala, hey, Bala Bala, hey, Bala, hey, Bala, hey, Bala, Bala, Bala.
0: Como Camara, como Camara.
1: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
1: Giordina,
0: Giordina, Giordina,
1: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.

0: incerto ovque, quistar quista, anabatista, anabatista, iam suemista, iam tafista, iam posita, marista, fronista, iam, ioc, ioc, ioc, startacada,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: travina, rossina, sorrina, Mahometana,
1: hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Kamara, como Kamara,
1: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
1: Giordina,
0: Giordina,
1: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.